e vedi la tua vita come la scia tunelica. Ma sì, è la vita che finisce, ma lui non ci pensò.